da Mussi per remixare il disco di Tom Jones, ovvero Sex Bomb. Eh sì. E poi, se non sbaglio, venne usato anche in qualche altra occasione. Non mi viene in mente adesso, ma... Numero 9, c'era Pino D'Angiò. Eh beh, tanta roba, ma quale idea! Al numero 8, Earth, Wind and Fire, con questa bellissima Let's Groove. Eh sì, storia della musica, anni 80, siamo proprio nel 1981. Al numero 7, Sars on 45, che era una sorta di medley. Wanna be your lover, la chicca, la bionda. Numero 5, questa me la ricordo molto bene.

Cansue. Ecco, qua mi sciolgo, Bad Devil's Eyes. Si ballava e come anche questa. Prima ho sbagliato, ho toppato una posizione, ma tanto la grafica ve le dice tutte. Lio, amoureux solitaire. Mai le più ballato nell'81. Non ci sono dubbi, era Enola Gay. Io direi di andare senza perdere altro tempo al 1982. Al numero 10 c'era questo disco qui. Forget Me Nots. Ripreso anche da Will Smith nella sua Men in Black. E poi la Snide DJ Save My Life. Dall'America in Deep. Grande pezzo. Ma se guardo la classifica sono tutte belle. Numero 8, Yazoo. Rimane forse il mio pezzo preferito degli anni 80. Don't Go. Oh mamma mia. You are a danger. Number 6. Human League, Don't You Want Me. Remixato anche negli ultimi anni da Purple Disco Machine. E poi Eye of the Tiger, Survivor, ancora Village People con 5 o'clock in the morning, numero 4. Entriamo ufficialmente in top 3. Imagination, Just an Illusion. Medaglia di bronzo, numero 2, Gazebo. Con questa masterpiece, la Italo Disco, numero

0: nell'anno 1981 e 82 alla prossima Top of the Chart qui sul canale YouTube della Storia della Dance. Ciao da Dino Brown.
1: Vintage. What else? Somos Vintage.